lo mio cucut, nima ya que le da lo mio cucut, en crospa venguist. Me convendro, posro per lo giorno, posro per un racconto.